0: Ma sì, tanto ora torna. Lo fa sempre. Va via e poi ritorna. Riconosco il rumore della sua auto anche a chilometri di distanza io. Aprirà la portiera, fischierà e gli correrò incontro felice.
1: Gli manca la parola, non la capacità di sentire. Un cane aspetta sempre il ritorno del suo padrone, anche quando viene abbandonato. Non sa che morirà nell'attesa. Unisciti alla LAV nella lotta agli abbandoni. LAV.it

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri. I sui cuori innamorati mangano e li sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, sono il tuo bodyguard.
1: Per la mia santità.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: ba ba ba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses die die.

0: Sono le 8.
1: Charles Bukowski insegna: tenetevi stretti chi vi ha notato quando eravate invisibili. Noi della redazione fucsia di Sette Va osserviamo una regola alla lettera. Non ci avete mai viste, ma vi abbracciamo fortissimo. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Basta, mi prendo una pausa di 12 mesi per andare in Brasile a imparare a ballare. Sarà il mio anno sambatico. Un esempio certamente da seguire, quello inviatoci da Egidia.

Questa volta un ammonimento romantico e decisamente malinconico per la nostra connessione delle frasi dedicate alla bella stagione. È firmata da Patrizia Briggs e recita: un uomo dice un sacco di cose in estate che hanno nessun significato.

uno dei maggiori fenomeni della musica pop rock di quella contemporanea ha inizio a Liverpool il 6 luglio 1957, quando i giovanissimi John Lennon e Paul McCartney incrociano i loro destini nel corso di un concerto in cui sono i chitarristi in due diversi gruppi musicali. Dalla loro collaborazione nasceranno grandi successi. Ai due si aggiunge un compagno di scuola di Paul, George Harrison. Successivamente entrano anche Stuart Sutcliffe ed un anno dopo Pete Best. In questo stesso anno la vita di John Lennon viene segnata dalla morte di sua madre ed è allora che per lui la musica diventa ragione di vita. Guiderà la band verso i più grandi traguardi. Nel 1960 il combo va ad Amburgo, dove viene creato il look che dagli abiti al taglio di capelli entrerà nella storia, i Beatles.

Ariete, un invito a pranzo o a cena. Toro, weekend di passione. Gemelli, cercate tranquillità assoluta. Cancro, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Leone, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Vergine, complicazioni nella vita di coppia. Bilancia, momento ideale per compiere una buona azione. Scorpione, c'è una persona che vi pensa intensamente. Sagittario, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Capricorno, qualche piccola novità in arrivo. Acquario, la luna vi renderà più sicuri. Pesci, troverete un valido aiuto in parenti e amici.

Cristina può essere riferito anche a una radio che ha una rotella al massimo quando la si ascolta in aperto. D'estate amo che non è fatta di sfumature, di grigi, di toni bassi, come certe sensazioni che il volume alto ce l'hanno per definizione.

Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.

0: Marcel Proust regala la filosofia di accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori,

ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo all'IKEA? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.

Una ruota di Almanacca oggi si ferma sul numero 90. Ma paura, ma attenzione! Avere dei timori nella vita reale e con 90 bisogna affrontarli con coraggio.

Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, super starter di puntata, e voglio sentire l'urlo, perché senza l'urlo non è RAM 7 va to 5. Ci siamo? Beh no, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, soprattutto diamo a Giulia, che non è Cesara, però insomma è Giulia Mancini. Senza di lei sì che non avremmo la RAM 725, la nostra capostazionessa che dà sempre lo starter ad ogni puntata. Quindi vabbè, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi, siete sulla vostra antenna di fiducia, niente paura, però c'è il collegamento con la redazione di 7va.fm, ma non dobbiamo perderci in preamboli perché è uscita Ashley Cook con un album che ha intitolato con il suo nome, con il suo cognome. Sapete che quando un artista fa così vuol dire che ha qualcosa di molto importante, cui tiene molto, così, che ha prodotto con grande entusiasmo, orgoglio e credo. Bando alle ciance, questa è High.

fino all'ultima goccia. Ashley Cook, produzione importante e ben riuscita. Zona 24, new entry, nuovo ingresso di 7 giorni fa.

ultimo album suona davvero bene, in particolare in questa True Confession, vera confessione, quindi attenzione al testo. Eccoli qua.

0: Questa è Ram 7 Vacu 5. Ram 7 Vacu 5.
1: Halcyon Days, la super raccolta che propone le grosse opere degli America. Naturalmente non poteva mancare Horse With No Name, ma siamo già al 12 con Eric M. I miei sguardi.
2: Perché

ex numero uno. Che finisce così come era iniziata, con l'urlo di

0: dovevo dare voce alle tue parole. Vivo in anarchia emotiva, ma dovevo farlo. Ti sto parlando ora, tu rosa appassita.
1: Dopo 6 anni nel mio cuore vivi ancora.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. L'Italia pronta ad inviare navi della Marina nello stretto di Bab el-Mandeb. Crosetto, l'importante è ripristinare i traffici. Sul conflitto in Iran, Trump ammette, momento cruciale, devo prendere una decisione importante. Nuovo sconfinamento di jet russi nei cieli della Lituania, in volo caccia italiani della NATO, prime sanzioni USA dell'era Trump contro Mosca. Arriva la stretta di Bruxelles sull'uso dei social da parte dei giovanissimi, divieto assoluto per gli under 13. Europa League, esordio da sogno per la Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC e riscatta il passo falso contro il Sassuolo.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi e Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
2: Cosa a me interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb e in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, e rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatterà altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore energia e difesa. Un passo verso la pace, le ha definite il presidente ucraino Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Europa e Canada simili per affini. Insieme siamo più forti, così il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento all'indomani della proposta lanciata da von der Leyen su Ottawa, membro associato della UE. Un Canada più forte e più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA, ha aggiunto Carney, con chiaro riferimento alle parole di Trump che aveva parlato di atto ostile minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi, misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta.
3: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Le piattaforme saranno dunque obbligate a mettere a disposizione sistemi affidabili per la verifica dell'età degli utenti. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: La banca centrale giapponese ha alzato i tassi di interesse per contrastare le pressioni inflazionistiche. Quello di riferimento sale dall'1 all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni. Una decisione ampiamente attesa sulla scia dei recenti inasprimenti della politica monetaria da parte di BCE e Fed. Analizzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di garantire una presa in carico efficace, equa e sostenibile delle persone con diabete di tipo 2 è l'obiettivo del percorso nazionale promosso dalla FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere è arrivato alla seconda tappa. Sentiamo da Ferrara Sandro Bergamini.
4: L'Emilia-Romagna ha ospitato nella città di Ferrara la seconda tappa del progetto nazionale La Readiness del Sistema Sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso da FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Ce ne parla il direttore di FIASO, il dottor Nicola Pinelli.
5: Il progetto di FIASO sul diabete di tipo 2 inquadra il percorso di presa in carico del paziente cronico, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza di ciascun sistema sanitario regionale per arrivare poi al momento nazionale di definizione di raccomandazioni per rafforzare e migliorare la presa in carico del paziente cronico, riducendo complicanze e migliorando la qualità di vita.
4: A quanto ammonta il costo sociale del diabete di tipo 2? Lo chiediamo al dottor Claudio Iommi, professore ordinario di economia aziendale, Università degli Studi del Piemonte Orientale.
6: Uno studio che ha fatto un'analisi a livello nazionale ci dice che il costo sociale del diabete arriva a più di 20 miliardi di euro. Ovviamente una quota parte di questo è sostenuto dal sistema sanitario, ma poco più del 50% è sostenuto, diciamo, dalla società nel suo complesso.
1: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti. Sentiamo.
7: Nico trascina, collo si sblocca, Alai Begovic, Voltemade e Selic fanno il resto, esultando per la prima volta con la maglia bianconera addosso. È un'altra Juventus quella vista contro i tulipani del NEC Nijmegen, che si riscatta dopo la brutta figura in campionato sul campo del Sassuolo. Soddisfatto Spalletti, in conferenza il tecnico definisce convincente la prova dei suoi, con il monito di continuare così.
8: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti.
7: Al prossimo turno di Europa League i bianconeri voleranno in Spagna per affrontare il Celta Vigo. Domenica sera invece il big match di Serie A contro l'Atalanta dell'ex Sarri. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Yo, hey!

0: sono le 10.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, Radio Show, e anche questa settimana qui con voi. Io sono,
3: ragazzi,
2: Stella.
3: E io sono Teo.
2: Qui c'è con me Teo.
3: E ragazzi, questa è la puntata 45 di questa stagione ed è anche l'ultima.
2: Poi noi andiamo in ferie.
3: Poi,
2: vero?
3: Noi ci prendiamo un po' di tempo per ricaricare le batterie e tornare a settembre più forti che mai.
2: Esatto.
3: Quindi iniziamo. Ringraziamo dopo, dai. Perché
2: no,
3: sennò mi viene subito
2: sul finale,
3: mi commuovo,
2: viene
3: subito
2: magone.
3: E non. Niente.
2: Fra pochissimo ascolterete una clip che sarà l'incipit per la puntata di oggi.
3: Esatto.
2: E ora?
3: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà!
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi!
5: La mia politica è sempre la cosa migliore, lasciare stare. Vuoi passare la notte al motel? Visto che ho fatto? Non ho lasciato stare.
6: Harry.
5: Ho detto ok, invece
6: Harry.
5: Ho fatto il contrario.
6: Harry.
5: Che c'è?
6: Noi saremo soltanto amici, ok?
5: Certo, amici, è la cosa migliore. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici?
6: Perché no?
5: Beh, ecco, e guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo.
6: No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente.
5: Non è così.
6: Sì, invece.
5: No, invece.
6: Sì, invece.
5: Tu credi che sia così?
6: Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene?
5: No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: E come lo sai?
5: Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto.
6: Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente?
5: No, di norma vuole farsi anche quella.
6: Ma se lei non vuole venire a letto con te?
5: Non importa, perché il click del sesso è già scattato, quindi l'amicizia è ormai compromessa e la storia finisce lì.
6: Ah, credo che non saremo amici allora.
5: Credo di no.
6: Ah, è un peccato. Eri l'unica persona che conoscevo a New York.

0: Pecora Radio Show è con voi anche questa settimana. E avete sentito pochissimo, pochi secondi fa, avete sentito una clip particolare di Harry ti presento Sandy.
1: Assolutamente, un film cult degli anni 80.
0: Un film cult degli anni 80 dove loro due disquisiscono sul fatto
1: dell'amicizia tra uomo e donna.
0: Esatto, se si può essere amici oppure no.
1: È una bella diatriba,
0: È vero.
1: Soprattutto in questo periodo estivo dove insomma il flirt, flirt non manca mai, giusto?
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo deciso di cavalcare l'onda dell'estate dei flirt per capire e addentrarci un po' in questo discorso se l'amicizia tra uomo e donna
0: può essere, non esiste. Secondo te, perché qua ci vogliono le opinioni personali,
1: secondo te, Teo,
0: tu la ragioni come Harry?
1: Allora, ti devo dire, un tempo sì, ero molto pragmatico su questa cosa e devo dire che la pensavo come lui, insomma, prima o poi lo metto, anche la donna di per sé, se si comincia a provare un minimo di attrazione è difficile mantenere l'amicizia per il termine in cui è amicizia. Invece tu cosa dici?
0: E io non... no, nel senso che io sono convinta che effettivamente tra uomo e donna ci sia una quando ci si va molto d'accordo,
1: certo,
0: c'è sicuramente una componente sessuale. No,
1: sì, no,
0: è proprio una componente sessuale, un'attrazione sessuale,
1: sì,
0: quindi quello che ti fa stare incollato, no? È un'attrazione sessuale. Però noi siamo abbastanza intelligenti,
1: sì,
0: da giudicare se una cosa può essere fatta oppure no.
1: Ah, giusto, quindi siamo dotati di questo secondo arbitrio,
0: sì,
1: che ci fa decidere sì o no. Questo
0: sì,
1: intendi,
0: secondo
1: questo
0: me sì, secondo me sì.
1: Beh,
0: guarda, a tal proposito avrei da raccontarti una cosa.
1: Vai,
0: allora,
1: qualche
0: minuto ce l'hai. Tempo fa avevo un fidanzato,
1: sì,
0: e avevo un miglior amico, una persona con cui avevo una complicità esagerata.
1: Sì.
0: Questo miglior amico era anche piuttosto belloccio. No?
1: Bene.
0: E stavamo insieme parecchio tempo e stavamo bene insieme. Questo mio fidanzato ha voluto conoscere questo mio amico, perché secondo lui, nella sua ipotesi, era una minaccia, no? L'ha voluto conoscere, nel conoscerci insieme ha detto: cavoli, ma siete state così bene insieme, ma perché non siete mai stati insieme? E io e lui ci siamo guardati e abbiamo detto: perché non converrebbe, cioè nel senso che rovineremmo l'amicizia.
1: È bello.
0: E ci mancherebbe troppo l'essere amici.
1: Allora ragazzi, il discorso si fa bello intenso, poi verremo anche da voi a chiedervi la vostra. Adesso spazio al nostro spot jingle e torniamo tra qualche secondo.

0: Bazar Radio Show, ben ritrovati in questa purtroppo ultima puntata di stagione. Ma visto che siamo nella fine di luglio, inizi di agosto, e l'estate si sa è pregna proprio di flirt, di nuove scoperte, di nuove amicizie, ci siamo chiesti, partendo dalla clip del famoso film Harry ti presento Sally, se l'amicizia tra uomo e donna può esistere oppure no. Allora, io e Stella abbiamo detto la nostra, però si è espressa anche la psicologia, no?
1: Certo.
0: E dice che effettivamente molte persone sono convinte che non possa esistere una relazione puramente amichevole e disinteressata tra due persone di sesso diverso, perché inevitabilmente una delle due nel corso del tempo finirebbe per essere attratta o addirittura innamorarsi dell'altra.
1: Vabbè,
0: questo è quello
1: però,
0: che dice la psicologia.
1: Sì, però noi abbiamo anche comunque il libero arbitrio, nel
0: certo,
1: senso,
0: possiamo
1: noi siamo dotati di una capacità di decisionale.
0: Quindi... Ma la carne è debole. La carne è debole.
1: Vabbè, sì, anche questo è vero.
0: La carne è debole. Bisogna essere proprio dei vegani convinti, perché come disse un nostro grande maestro.
1: Bella, questa so già cosa devi dire.
0: Ecco, una tigre non può
1: non
0: diventare
1: può vegetariana.
0: E lo salutiamo,
1: è vero,
0: lo salutiamo,
1: però,
0: il grande Raffaele Morelli.
1: Esatto,
0: grazie, grazie.
1: Salutiamo
0: per,
1: il nostro,
0: le, perle che
1: per le perle che ci ha regalato nel tempo. Però effettivamente non lo so, io ne conosco tante di coppie che sono amiche.
0: Allora,
1: amiche.
0: Tu prima hai detto che sì, effettivamente avevi un grande amico che era pure belloccio, no?
1: Sì, è
0: quindi
1: vero.
0: Quindi probabilmente potremmo sancire che la bellezza non fa il 100%
1: no,
0: della cosa. Ci deve essere quell'1% di chimica,
1: no,
0: di attrazione.
1: Perché non, okay, è detto che è bello ciò che piace. Si dice che
0: è bello ciò che piace. Esatto.
1: No? E non ciò che è bello, perché magari una persona può anche essere bella, ma non avere in sé quelle caratteristiche che ti attraggono fisicamente.
0: È giusto.
1: No? Potrebbe anche essere così. Oppure
0: sì,
1: potrebbe anche essere che magari è bello, attraente, tutto quello che vuoi, ma quello che tu cerchi in un uomo che non sia un amico, in realtà è qualcosa di diverso.
0: Allora, è giusto. Infatti, la psicologia dà delle regole, se volete seguirle. E come diceva Stella, se siete dotati di un super arbitrio forte che vi fa scegliere se fare una cosa piuttosto che no, ci sono delle regole per rimanere amici. Ad esempio, bisogna essere onesti l'uno con l'altra, bisogna essere d'accordo, e entrambe le persone devono essere propense ad escludere il rapporto sessuale dalla relazione. Quindi
1: certo,
0: ci si siede a tavolino e si dice: noi siamo amici e guai a chi si tocca, giusto?
1: Però questa cosa io l'avevo fatta con mio amico.
0: Vedi.
1: A tavolino, quando abbiamo capito che eravamo molto amici, ci siamo seduti proprio a tavolino davanti a un caffè e abbiamo detto: allora, io e te mai, basta.
0: Allora, amici, ritorniamo tra pochissimo perché è un argomento caldo e fra poco lanciamo anche la nostra CTA, la Call to Action. Vogliamo sapere la vostra.

0: Cos'ha Radio Show, e siamo arrivati al momento in cui interpelliamo voi, i nostri amici più fidati. E allora, lo spunto di discussione è: uomo e donna possono essere amici? Lo chiediamo a voi questa volta.
1: Lo chiediamo a voi, scriveteci a diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cosa Radio Show. Oggi si parla dell'amicizia tra uomo e donna, se sì o se no. E stavamo dicendo quali sono un po' le regole che dovrebbero farti capire che non puoi non esserci amicizia.
1: Esatto,
0: no?
1: Le ha dettate la. No, che
0: può il contrario,
1: esserci
0: che può esserci amicizia, solo amicizia.
1: Che si può esserci.
0: Allora, dicevamo prima che bisogna essere onesti l'uno con l'altro, che bisogna pattuire di escludere il sesso dalla relazione, poi bisogna rispettare i partner. Perché
1: esatto,
0: magari
1: tutti e due
0: gli amici hanno
1: occupati,
0: altri partner,
1: giusto,
0: no?
1: Certo.
0: Bisogna rispettare i partner. Ho una domanda per te.
1: Dimmi.
0: Ma aspetta, ti dico prima l'ultima. E sì. L'ultima è invece sapere mantenere i segreti, cioè vuol dire che se ci si racconta qualcosa fra amici deve rimanere fra amici.
1: E questo è un po' difficile perché si sa che gli amici sono sempre quelli che poi vanno in giro a dire io te lo dico ma non dirò a nessuno.
0: No, quelli non sono amici.
1: E poi dopo si innesca.
0: Quelli sono pettegoli.
1: No,
0: quelli sono pettegoli. No. Io personalmente se
1: mantieni
0: qualcuno mi dice qualcosa me lo porto nella tomba.
1: Okay.
0: Assolutamente no. Però nel rispettare i partner
1: sì.
0: mi viene in mente una cosa.
1: Sì.
0: Supponiamo che
1: sì.
0: la tua donna
1: sì.
0: abbia un amico con cui esce, va a bere il caffè, magari
1: certo.
0: va anche a farsi un weekend, non so,
1: sì.
0: qualcosa del genere. Tu saresti d'accordo o saresti geloso?
1: Ma io penso che non sarei geloso, cioè nel senso che come tra i due amici ci sono dei patti abbastanza chiari, no? Cioè lo possiamo chiamare un vademecum, un decalogo, la stessa cosa deve essere palesata anche al proprio partner. Quindi come hai fatto tu, presenti l'amico, gli dici questo è un mio amico, ci frequentiamo e ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi non penso che si venga in scarsa una gelosia,
0: quindi lasceresti la tua donna andare in giro con il suo miglior amico tranquillamente?
1: Sono abbastanza fiducioso che
0: bravo,
1: tutti e due
0: bravissimo.
1: Siano ligi alle loro promesse.
0: Io dipende da chi è il fidanzato.
1: Perché
0: ci sono alcuni fidanzati di cui ti puoi fidare e alcuni fidanzati di cui non ti puoi fidare. Quindi un po' dipende anche dal fidanzato.
1: Fate attenzione.
0: E dall'amica.
1: Allora. Fate attenzione.
0: Allora, dicevamo anche un'altra cosa. Dicevamo quali sono i segnali.
1: Sì.
0: Da non sottovalutare per capire quando l'amicizia sta andando oltre.
1: Oh, bene.
0: Uno, per esempio, può essere l'imbarazzo. Quando inizia a crearsi imbarazzo tra gli amici, allora vuol dire che c'è una componente
1: che come è un po' più sentimentale, giusto?
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esattamente.
1: Ecco.
0: Poi, per esempio, a come ci si fa attenzione a come ci si veste.
1: Se si è due amici, uno lo dice all'altro: non sei vestito di merda oggi, cioè no, non è che non te lo dico.
0: No, però se no, tu cioè... hai un'amica, esce e tu la guardi e gli dici che figa che sei stasera. Forse hai notato qualcosa di troppo.
1: Ah, ok, in questo senso. Nel senso apprezzamento. Okay.
0: Oppure questi pantaloni ti fanno un bel culo.
1: Ah, ok. Andiamo con l'ultima perché il tempo stringe.
0: Sì. È appunto quella di prima, si è gelosi se l'altro ha un partner.
1: Ecco.
0: Al contrario però,
1: Certo.
0: Non è il partner che è geloso dell'amico,
1: no,
0: l'amico che è geloso del partner. È lì ti voglio.
1: Ok. In arrivo a Così e Cosa Radio Show, Maluma featuring Rosalia, Entri tu io.

0: La vita l'è bella, con Teo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show e siamo nello spazio comedy La vita è bella. Oggi si parla di amicizie tra uomo e donna e adesso lanciamo una clip di Gianluca De Angelis, il suo famosissimo speed date, perché da amici si può essere amici d'infanzia e poi ritrovarsi in un po' più da anziani, un po' più in là con l'età. Sentite cosa viene fuori.
2: Sentiamo.
1: Vai.
3: Piacere, Gianluca.
2: De Angelis.
3: Fai a saperlo, scusami.
2: Ma non ti ricordi?
3: Ma sei la Simona Angioni, quella che ho limonato la scorsa estate al club.
2: No.
3: Ce l'ho, la mia compagna di liceo, la Elisa Bottiglieri, liceo Marconi.
2: No, guardami bene, non ti ricordi?
3: Non lo so, è passato molto tempo, dammi qualche indizio in più, non lo so.
2: Ma guardami negli occhi.
3: Non mi viene niente, non so, dimmi qualcosa.
2: Ma quante volte ti ho coperto le spalle, De Angelis?
3: Insomma, non... una cosina in più?
2: Quarto reggimento cavalleria Udine.
3: Tenente Arturo Nicoletti? Mi scusi, senza i baffi non la riconoscevo. Che cambiamento, tenente.
2: E invece lei, caporale De Angelis, è sempre il solito, eh?
3: Sì.
2: Barba incolta, capelli lunghi. Tra 10 minuti è rapporto nel mio ufficio.
3: Tenente, mi tolga una curiosità. In questo momento, è lei o la baionetta? È lei.
4: Oddio, bellissimo.
5: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è cosa, Radio Show, ben ritrovati con me medesimo Teo, la nostra superstella. Oggi la puntata estiva, l'ultima di questa stagione. A proposito di estate, stiamo parlando e stiamo chiedendo a voi se effettivamente può esistere amore, può esistere amicizia
4: tra uomo e donna.
1: Ve l'abbiamo chiesto, vogliamo sapere la vostra risposta a diretta@cosiecosa.com.

0: così è Cos'ha Radio Show oggi, anzi questo momento è il vostro momento.
1: Assolutamente sì.
0: E
1: assolutamente
0: la domanda che vi abbiamo fatto è: se tra uomo e donna, secondo voi, può esistere un'amicizia? Marco ci risponde: ciao ragazzi, vi seguo sempre, siete davvero una bella coppia.
1: Grazie.
0: Oh, grazie,
1: ma grazie
0: Marco.
1: Addirittura una bella coppia, grazie,
0: hai capito?
1: Grazie.
0: Secondo me uomo e donna possono essere amici, ma solo se entrambi sono chiari fin dall'inizio e non ci sono secondi fini. Vedi quello che dicevamo prima.
1: Poco fa.
0: Esatto.
1: Giulia dice: affrontate sempre temi interessanti e a volte scottanti.
0: Sì,
1: lo
0: cara.
1: Sappiamo Giulia, lo sappiamo. Siamo anche un po' dissacranti. Io credo assolutamente nell'amicizia tra uomo e donna. Un amico da oltre 10 anni e non è mai successo nulla perché è gay.
0: Perché non ti piace?
1: No, si scherzava, scherzava.
0: Stiamo scherzando, Giulia, ci mancherebbe. Stefano dice:
1: per esperienza,
0: l'amicizia è possibile, ma spesso uno dei due finisce per provare qualcosa di più.
1: Stefano, effettivamente
0: sì, Stefano,
1: tu fai parte di quel filone di pensiero, giustamente. Elisa, per me sì, uomo e donna possono essere amici se c'è rispetto reciproco.
0: È vero. Davide ci dice: dipende dalla maturità delle persone, se si è sinceri l'amicizia funziona.
1: Allora vedo che bene o male tutti concordate un po' con le regole che ha dato la psicologia per riuscire a mantenere un'amicizia sana e vera tra uomo e donna, quindi siete stati o all'ascolto, quindi
0: esatto, avete capito,
1: oppure la pensate
0: pure davvero la pensate così. Luca per esempio dice: personalmente credo che prima o poi uno dei due rischi di confondere i sentimenti. Vedi che non anche qui è vero.
1: Sara, siete fantastici, grazie Sara. Complimenti, ci fanno sempre piacere. Non cambio mai stazione, bravissima. Soprattutto bravissima, perché non cambio mai stazione. Per me l'amicizia tra uomo e donna esiste, come basta non alimentare ambiguità.
0: Però hai notato che le donne pensano di più che l'amicizia esista e ci metterebbero la mano sul fuoco, e gli uomini un po' meno?
1: Certo.
0: Antonio dice: secondo me dipende molto dal carattere delle persone, dalla situazione. Vedi? E lui già insinua il dubbio. Gli uomini insinuano il dubbio, le donne ci mettono la mano sul fuoco.
1: Come dicevi prima, le donne sono più propense all'amicizia e a credere che possa esistere. Infatti Martina scrive: io sono la prova vivente che si può essere amici. Il mio migliore amico è un uomo e ci vogliamo un gran bene.
0: Vedi. Roberto invece dice: penso che sia possibile, ma solo se entrambi sono single. A quel punto, se no, potrebbe diventare troppo complicato.
1: È vero, ha ragione.
0: È vero anche
1: questo.
0: Ragione,
1: sì.
0: Se tutte e due sono single, però dico io, se tutte e due sono single e stanno così bene insieme,
1: mettetevi insieme,
0: no? Che bisogna già di essere amici.
1: Allora, grazie per averci risposto così in tanti e così affettuosamente. Questo era l'ultimo sondaggio di questa stagione, quindi io ringrazio quelli che hanno scritto oggi, ma ringrazio anche tutti quelli hanno partecipato ai nostri sondaggi.
0: Grazie.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo al nostro momento Good Vibes. E siccome all'inizio sono venuti a trovarci Harry e Sally,
1: sul
0: finale è giusto
1: tornano,
0: che ci siano ancora loro,
1: perché insomma ci danno un po' l'epilogo del nostro viaggio, del nostro bellissimo viaggio tra questo discorso dell'amicizia tra uomo e donna. Siamo partiti che ovviamente
0: loro
1: e lui sosteneva
0: una
1: tesi e
0: lei l'opposto.
1: Vediamo dove sono arrivati.
2: Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
3: Tanto sei il solito imbroglione. Dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io. E invece io ti odio.
0: Ed eccoci, dove siamo arrivati? Siamo arrivati che all'inizio lui diceva che non era possibile l'amicizia tra uomo e donna. Lei
1: esatto.
0: Diceva sì, certo, ovviamente. E sul finale gli confessa non solo che non sono più amici, ma che è addirittura innamorato.
1: Quindi ha cambiato proprio, ha passato tutte le fasi, tutte le teorie sono state smontate, sgretolate.
0: Esatto, ritolato tutto.
1: Assolutamente sì,
0: perché parla di cose piccole,
1: è
0: no?
1: Vero.
0: Dice io sono innamorato di quella rughetta che ti si forma in mezzo agli occhi quando sei arrabbiata.
1: Effettivamente ha cambiato proprio il suo modo di pensare, ma perché l'abbiamo sempre detto in tanti good vibes di questa già
0: sono
1: stagione.
0: Sono innamorato del fatto che ci metti un'ora a scegliere un panino.
1: Eccolo qua. Perché alla fine l'abbiamo detto in tutte le salse, in tantissimi good vibes di questa stagione, l'amore vince sempre.
0: È vero.
1: L'amore vince sempre e questo film ne è la chiara dimostrazione. Insomma, quindi abbiamo preso spunto, siamo partiti da loro e chiudiamo con loro.
0: È vero.
1: Allora, grazie amici per averci seguito nei nostri Good Vibes. Rimanete con noi perché adesso c'è una canzone spaziale, ma non ve la presento, vi lascio la sorpresa. E poi torniamo con l'ultimo astro.

0: nostro ultimo Astro Sex, ma questa volta non è astro sex. No, un po' astro lo è, ma non è sex, perché abbiamo trovato due descrizioni, mettiamola così,
1: dei nostri segni.
0: Ci siamo messi
1: in gioco.
0: Capricorno e Bilancia.
1: Ci siamo messi in gioco.
0: Che ragazzi, sono proprio fanno riderissimo, ma siamo noi.
1: Siamo noi, sono tutti Capricorno del mondo e tutte le Bilance del mondo.
0: Esatto.
1: Allora, io ve le farei ascoltare. Regia, andiamo col Capricorno.
2: Capricornus sapiens. Osserviamo da vicino una rarissima specie che nasce stanca e vive per rimproverarti. Appena nato ha chiesto un contratto a tempo indeterminato. Non ama i drammi, ma se glieli porti, te li risolve con una tabella Excel. È la persona che ti vuole bene, ti aiuta, ti salva la vita, ma con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso. Capricornus sapiens. Non freddo, ma solo impegnato a costruire un impero mentre tu fai l'aperitivo.
1: Effettivamente
0: questo sei tu, vivo
1: di fogli Excel
0: tu
1: e di posti.
0: Tu vivi di fogli Excel. Sì, assolutamente. Allora, ma adesso ci ascoltiamo la Bilancia.
1: Tocca al tuo. Andiamo regia con la Bilancia.
2: Bilancius sapiens. Osserviamo da vicino un rarissimo esemplare di ansia vestita bene. Sopravvive tra crisi esistenziali e candele profumate, cercando di capire se è felice. Elegante anche quando va nel panico, sorride mentre implode. Può passare 3 ore a scegliere tra 2 magliette identiche. Ama l'amore, odia i conflitti, ma litiga con se stesso almeno 5 volte al giorno. Perfetto, finché non deve decidere qualcosa. Bilancius sapiens. Estetica divina, mente in tilt, dramma in slow motion.
0: In effetti,
1: anche questo
0: io cammino con il dramma,
1: anche questo calza a pennello. E Stella si fa 2 milioni di domande anche per scegliere la cosa più banalissima,
0: anche per scegliere il panino,
1: anche per scegliere un panino. Allora ragazzi, l'astro sex, che oggi non era sex ma era solo astro, per questa stagione è finito, ritornerà ovviamente nella prossima stagione di settembre. Ci ascoltiamo Onisco con Just in Case.

0: arrivati al nostro spazio hot. E giustamente, avendo parlato di amicizia tra uomo e donna per tutto il tempo, abbiamo trovato una cosa carina.
1: Che è l'amicizia per eccellenza, per antonomasia.
0: Quella che si chiama in inglese amicizia con benefit.
1: Ecco.
0: Ma voi, secondo me, tutti sapranno.
1: Tutti avrete capito di cosa stiamo parlando,
0: benefit.
1: No? È un termine un po' volgare, non vogliamo dirlo,
0: no.
1: Ma adesso lo capirete di cosa
0: sì,
1: stiamo parlando.
0: Sì, esatto, ed è proprio perché si chiama amicizia con benefit, perché è un vero e proprio contratto aziendale. Ci sono delle regole prestabilite che bisogna per forza rispettare, altrimenti non
1: è più
0: un'amicizia del genere.
1: Esatto, per stare in questo fantastico mondo delle amicizie con benefit. Il benefit, immagino che tutti abbiate capito di cosa si sta parlando.
0: Anche perché siamo nello spazio hot.
1: E quindi il benefit. È quello.
0: Tongi patongi.
1: Esattamente. Allora

0: innamorarsi.
1: Eccolo lì, perché poi ci casca l'asino.
0: Esatto.
1: È qui che casca l'asino, amici. Potete fare tutti i vostri, non lo so, contratti, non lo
0: certo,
1: so.
0: Voi, anche voi firmati col sangue.
1: Esatto, voi vi incontrate generalmente per mangiare un panino al McDonald's piuttosto che una bistecca a Roadhouse e dite: oggi facciamo il patto di Roadhouse, il contratto di Roadhouse, dove diciamo che io e te siamo amici con benefit, e poi dopo
0: invece,
1: vi innamorate e
0: niente,
1: e casca,
0: è andata, è andata, perché le regole del patto di
1: del Roadhouse
0: non funzionano
1: più.
0: No,
1: non funziona più.
0: Perché poi c'è un'altra regola che dice che bisogna vedersi una volta a settimana o una volta al mese.
1: Ecco.
0: Ma poi quando
1: forse
0: inizia a piacerti.
1: Così, esatto. Poi quando come si dice, l'orso va al miele, no? Insomma,
0: esatto.
1: Poi dopo diventa
0: Il miele è buono.
1: Poi c'è un'altra regola, che è quella di non abusare dei messaggi WhatsApp, tipo buongiorno, buonanotte,
0: certo,
1: come
0: perché
1: stai?
0: Non è un innamoramento,
1: no,
0: no? È solo
1: un'amicizia.
0: No.
1: È solo un'amicizia con benefit. Quindi, pronto, ci sei? Sì, bella storia, si va.
0: Ok, si va.
1: Invece qui,
0: no. Quando si inizia col buongiorno e la buonanotte,
1: ci casca l'asino anche qui, perché vuol dire che sta partendo qualcos'altro.
0: Esatto.
1: E lì siete ancora in tempo, come disse Stella all'inizio puntata, a far valere il vostro libero arbitrio e tirarvi indietro in qualsiasi momento.
0: Esatto.
1: Se ne sarete capaci.
0: Ma adesso vi dico anche una cosa.
1: Vai.
0: Allora, poi un'altra delle regole è: mai sul posto di lavoro, perché
1: no,
0: lì crea problemi.
1: Questa assolutamente no.
0: Okay.
1: Sono assolutamente favorevolissimo.
0: Bisogna essere onesti e trasparenti. Ma io all'inizio ho detto sì.
1: Sì.
0: La regia mi fa segno veloce.
1: Sì.
0: Io all'inizio ho detto che abbiamo il libero arbitrio.
1: È vero.
0: Sì, ma il libero arbitrio esiste solo per alcune persone. Perché se trovate nella vostra vita, incontrate l'altra metà della mela,
1: Salta tutto.
0: Salta
1: il banco.
0: Non esiste il libero arbitrio, perché il vostro corpo, la vostra mente, tutto voi vi dice: quella è la tua persona.
1: Gaia, bossa nostra.

0: Così cos'ha Radio Show? E ragazzi, è vero, è tutto vero, siamo giunti al termine della puntata, ma anche al termine della stagione. Questo è gli ultimi minuti in cui stiamo insieme per questa stagione 25-26. Io personalmente ringrazio di cuore Stella per essere la mia partner di radio
1: forza.
0: E per portare avanti con me questo bellissimo progetto.

0: Ringraziamo tutti quanti voi, ci seguite con così tanto affetto. E Stella,
1: ringraziamo tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, e tutti, perché siete veramente fantastici.
0: E siete veramente tantissimi.
1: Esatto.
0: Allora, noi con le lacrime agli occhi scendono, vi diamo appuntamento a settembre. Ci prendiamo anche noi
1: un breve periodo di ferie
0: per ricaricare le batterie e tornare più forti che mai. Quindi proprio veramente grazie a tutti e
1: un ultimo bacio per questa stagione.
0: Esatto.
1: Mua.
0: A settembre, buone vacanze.
1: Buone vacanze.

0: La musica indipendente, ora musica, tutti i giorni a quest'ora si torna indietro nel tempo. Bentrovati da Riccardo Pellegrini e buon venerdì, alle porte di un weekend. Siamo pronti per ascoltare le novità del giorno. Come sempre però, ad aprire ora musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1990.

Come Past to You, un grande pezzo di Prince che ha lanciato Sinead O'Connor nel 1990. Oggi ad aprire Ora Musica, perché si apre sempre con un grande classico, poi arriva la novità al primo ascolto. Oggi abbiamo semplicemente L, ovvero Lucia Lin, in arte L. Il suo singolo si chiama Il mare sta piangendo.

Senti il rumore del mare, senti che bello il suono del mare, beh, la canzone secondo me più bella in assoluto. Il mare sta piangendo, era il singolo di Elle, novità al primo ascolto, ora musica, subito un'altra novità, si chiama Here to Stay, Brian Scavullo. I feel so-

0: ngua se va può.
1: Ciao Sonia Bor con il nuovo singolo. Ciao Sonia Bor, è un personaggio che spesso troviamo con le sue produzioni qui a Ora Musica. Oggi ci accompagna nel nostro angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: 1982, considerato un inno all'amicizia, Amico è di Dario Baldambembo.

Dario Baldan Bembo, oggi nell'angolo dei ricordi con Amico è, brano che tra l'altro è stato firmato anche da Mike Bongiorno, che scelse questo brano come sigla di una delle sue trasmissioni, ovvero Super Flash, uno dei suoi storici quiz. Oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica torniamo alle nostre promozioni con Monica e Milano Squilla.

Love Sick Shadow, il nuovo capitolo di Honor, pop elettronico che rappresenta il nuovo capitolo della carriera musicale di Honor. Novità al primo ascolto della scorsa settimana, adesso ad alta rotazione qui. Ora musica, il programma che stai ascoltando.

Curlo, ci sono io sono Riccardo Pellegrini, ci sentiamo tutti i giorni con le novità indipendenti di ogni genere musicale. Adesso spazio alla Casa sull'Albero, la canzone di Roberto Colella. Di mane gialle.

0: La casa sull'albero, la casa sull'albero è la canzone che anticipa il primo album di inediti di Roberto Colella, che appunto è anticipato da questo singolo. Manuel Pia invece canta I bambini delle fate.
1: Io sono i gesti che non vorrei fare, gli amori che non vorrei avere.

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy.
1: Radio Rete Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi
0: di Michael Flower.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Siamo giunti al termine. Da Walter Pilardi
2: e da Michael Flower, che ha messo i dischi per noi, un risentirci alla prossima.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: voce molto particolare, voce molto particolare. Beta V, Aura Musica, con il nuovo singolo ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Aura Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta a fine millennio 1999, canzone bellissima scritta da Mogol e Gianni Bella per Adriano Celentano. L'emozione non ha voce. Io non so.

L'emozione non ha voce, Adriano Celentano dal 1999 qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi. Tutto continua con Alessio Simonini che è uscito con il nuovo singolo Sarà, Sarà.

Un romanzo musicale. Romanzo musicale è il nuovo singolo di 11 Rosso dopo il buon riscontro ottenuto dal suo singolo debutto che era Occhi Sconfinati. Oggi novità qui è appunto questa nuova canzone 11 Rosso. Nel frattempo ha superato le selezioni regionali di Sanremo Trend e in questi giorni è a Sanremo per partecipare alla serata finale. In bocca al lupo. Bala con il featuring di Vanessa Belgiovine. La prossima che ascoltiamo si chiama Vieni con me.

Vieni con me, vieni con me. Questo è il singolo firmato Bala con Vanessa Belgiovine. Andiamo a chiudere ora musica. Ultima novità di oggi, Seiti, Asfalto Sacro.

0: d'amore.
1: Amore, questo è il messaggio di Sadie a Asfalto Sacro. C'è un album che si chiama Tra un milione di voci, questo invece è il nuovo singolo, appunto, Abbracciami. A chiudere Ora Musica di oggi, da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: nuovo allarme sul fianco est della NATO, jet russi sulla Lituania, in volo i caccia italiani. Intanto il congresso USA approva sanzioni contro Mosca, ma secondo il New York Times Trump valuta accordi commerciali con la Russia prima della fine della guerra. Crosetto: l'Italia pronta ad inviare navi della Marina nello stretto di Bab el Mandeb, cruciale dopo il blocco di Hormuz. L'importante, dice, è ripristinare i traffici. Di Battista sui social: sto molto meglio, finalmente sono a casa, il messaggio dell'ex 5 Stelle che ringrazia i medici del Gemelli.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Laura Carchidi, per lo sport Lorenzo Villanetti. Nuove tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno allontanato due jet russi nello spazio aereo lituano. Intanto arrivano notizie contrastanti sui rapporti tra Washington e Mosca. Il Congresso americano approva sanzioni contro il Cremlino, ma il New York Times rivela che Trump starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. Il servizio.
2: Sconfinamenti e sabotaggi. L'escalation della guerra ibrida russa contro i paesi europei e della NATO si intensifica. Epicentro resta il fianco est dell'alleanza a ridosso dell'Ucraina occidentale e della Bielorussia. Un nuovo allarme ieri sera ancora sui cieli della Lituania. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e caccia italiani in forza alla NATO sono nuovamente intervenuti scortandoli fuori. Intanto, alla vigilia del voto per la Duma alle elezioni parlamentari russe, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di sanzioni contro il Cremlino, bollate come un atto ostile da Mosca, ma un'esclusiva del New York Times rivela che in parallelo Trump starebbe lavorando ad accordi commerciali con la Russia prima della fine della guerra. La Casa Bianca ritiene che la cooperazione sia la chiave per sbloccare i negoziati. Una linea, scrive il quotidiano americano, che rappresenta un cambiamento rispetto agli impegni assunti l'anno scorso da Trump, che aveva posto come precondizione di ogni intesa con la Russia la fine della guerra e che contrasta con le decisioni del Congresso sulle pressioni economiche su Putin. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran. Mi aspetta una decisione importante. Intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Lunghi applausi ieri a Strasburgo per il premier canadese Carney, intervento arrivato all'indomani della proposta della presidente della Commissione von der Leyen per far diventare Ottawa primo membro associato della UE, ipotesi che fa infuriare Trump. Sentiamo.
3: Standing ovation degli eurodeputati per il premier canadese Carney durante il suo intervento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto. Dobbiamo approfondire i legami tra i nostri popoli e andare verso un commercio digitale tra di noi, ha aggiunto Carney, spiegando che un Canada più forte, più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per l'UE. Parole, queste ultime, soprattutto rivolte al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Von der Leyen non ha spiegato di preciso cosa prevederà lo status di membro associato, né le tempistiche o le modalità con cui il Canada potrà accedervi. Lo ha però definito come il più alto livello di collaborazione possibile e ha indicato a grandi linee gli argomenti su cui ci sarà collaborazione: manifattura ed economia, tecnologia, industria della difesa, la sicurezza nella zona dell'Artico e in ambito tecnologico. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: Sto molto meglio e finalmente sono a casa, lo scrive Alessandro Di Battista sui suoi canali social. Nel post, corredato da una sua foto insieme a Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione Schierarsi, l'ex 5 Stelle ha voluto ringraziare i medici e il personale del Policlinico Gemelli. Nelle prossime settimane, si legge, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a fine agosto a Cuba e costretto anche ad un intervento chirurgico. Pubblicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media e piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture arriveranno per lo più dalle risorse del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 che costerà la misura. Resta acceso il dibattito politico, la maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto per clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano a Meloni, dice anche Bonelli. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein che sgombra il campo. Non esiste alcuna trattativa segreta. Il presidente della Repubblica Mattarella è tornato sulla piaga dei femminicidi. Durante la sua visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle donne vittime di violenza, il capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza nazionale di primaria importanza e, citando i dati drammatici nel nostro paese, ha posto l'accento sull'importanza della prevenzione e del ruolo educativo nelle scuole. Sentiamo.
4: Cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo culturale, quindi questo richiama l'esigenza della prevenzione e quella dell'educazione nelle scuole per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato il modo di crescere della civiltà.
1: Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre, è quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Calcio, goleada e riscatto è un'altra Juventus, quella vista in campo ieri sera contro gli olandesi del NEC. L'esordio in Europa League è bagnato dalle reti dei nuovi acquisti, tra cui il tedesco Voltemade. Nel 5-0 bianconero si sblocca anche Colomwani, soddisfatto Spalletti sulla prestazione dei suoi.
5: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare, per cui quello diventava fondamentale.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Music Fantasy.
7: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
8: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, sono Albi Est, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
11: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
12: Music Fantasy.
11: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
7: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
11: Walter Filardi,
7: Albi S,
10: Matteo Rossi,
12: House Music,
11: Michael Flower.
9: Vi aspetto. Ciao.
11: Vi aspetto.
10: Vi aspetto.
8: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
7: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
12: Music Fantasy.

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va 25.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ebbene, e sì, esiste l'archivio segreto preziosissimo, fornitissimo, di uno che davvero scriveva tanto, componeva tantissimo. Stiamo parlando del Folletto di Minneapolis. Allora, ecco Timeless, l'album che contiene alcuni inediti preziosissimi. C'è anche Calabama all'interno di Timeless, questo super album postumo di uno dei più grandi artisti del pop rock. E allora Prince al numero 23 per la più alta new entry

e come anche in questa che è la seconda traccia, che conosciamo tutti come Diablo. In attivo di altri due livelli, posizione 11 conquistata, un +2 sul rollino di massa anche di Stella.

quella che è la title track del suo album che ha anticipato l'esperienza di Mr. Big, ma ha portato le stampe solo poche settimane fa. Peter Criss, numero uno di 7 giorni fa, si mantiene in alto, zona argento questa settimana per In The Dark. Su questi suoni a te logo da Chico Catenacci.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Sadikan, DJ.

ancora impossibile fermarla, soprattutto quando è nelle posizioni alte della nostra graduatoria BB National. Ma adesso Marty Twerk, sei mio.

tra le sette chiavi del ritmo inamovibile dalla top 7 da diverse settimane. Alle Danger con Pongi e più su sale di nuovo di un livello.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.
1: Pogonite wird bei akuten Schlafstörungen schon innerhalb von 30 Minuten und ist gut verträglich. Gut einschlafen, tief durchschlafen, erholt aufwachen. Pogonite von Stada. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Please don't ask any questions.

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
1: Radio Eritizita and Music Fantasy present mixes Don Diego.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di Zona 24, arriva Sandra Phoenix.

24 new entry, ma siamo già al 21 perché arriva Jessa Tones. Questa è la sua Frequency, la più alta new entry di 7 giorni fa. Eccola qui. You kept your list.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in Ruolino di Marte.

Nine, Linda H con Chris Towns in posizione 18, ma siamo già al 15 con Lorna Reed.

By the Light on the Cold Moon in zona 12, eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6

puro piacere. Pull Me Back di Vera Thompson, a conferma della casella numero 6 in apertura di Zona Podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3, perché 3, 6, 9 tutte confermate le posizioni. Allora Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento alla prossima.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice

7va.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure

cosa, ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino. Ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito o una moglie che dice sì, la penso come te, sì, brava, andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì, facciamo quel tipo di vacanza, sì, facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante, quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza, J Balvin, e partiamo con il

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondo schiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alice per Seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché mo vabbè, ma non è che no, oddio quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra due ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza, però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà, quel che succederà succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore, e dopo lo commentiamo insieme.

0: quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti la verità, purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità. Questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede che devo fare, cercare di essere come loro oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico. Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo, anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei, ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore, cioè da che mondo è mondo l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima sempre qui su Olgo Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm, un bacio grande dalla vostra Lisa, a presto, ciao ciao.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love
2: from 7va.fm/altiradio. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Violenza in una scuola media a Roma, tredicenne accoltella la prof e spruzza spray urticante mentre tenta un video in diretta. Jet italiano colpito nella base in Arabia Saudita, nessun militare coinvolto, dice Crosetto. Tajani precisa, siamo già nella missione europea. Juventus e Milan, luci e ombre nella prima notte di Europa League. Dopo il tonfo del diavolo, la vecchia signora allontana i venti di crisi con gol e vittoria.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su

0: Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin, Nicola De Muro, per lo sport Lorenzo Villanetti. La odiava per un debito ricevuto, così i compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni, ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante. La crisi mediorientale si allarga ancora nella penisola araba e coinvolge anche una base italiana colpita da un lancio missilistico e rilancia anche la polemica politica sull'opportunità e la sicurezza della presenza dei militari italiani. Timori anche per la sicurezza marittima nel Mar Rosso, mentre Tajani corregge Crosetto ricordando che sul campo è già in azione la missione europea. Sentiamo.
1: La giornata si è aperta con l'annuncio shock del ministro della difesa Crosetto. La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira la notte scorsa e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali feriti. Bipartisan la preoccupazione delle nostre forze politiche, ma l'opposizione rilancia i dubbi sulla sicurezza e l'opportunità della presenza dei nostri militari nella penisola araba. I 5 Stelle rinnovano la richiesta al ministro di riferire alle Camere e ricordano che era partita già 2 mesi fa lamentando che il dislocamento fosse avvenuto senza un passaggio parlamentare e in uno scenario particolarmente delicato che li potrebbe esporre in quanto parte attiva nel conflitto, quello innescato dall'attacco israelo-americano sull'Iran con la risposta di Teheran verso le basi occidentali nel Golfo e quello esploso nelle ultime 2 settimane tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che secondo l'ONU ha già fatto 112.000 sfollati, e gli stessi Houthi hanno tra l'altro conquistato il controllo dell'accesso sul Mar Rosso, sollevando nuove preoccupazioni per la sicurezza marittima. Lo stesso Crosetto ieri ha ipotizzato una nuova missione navale italiana. Oggi Tajani, in linea con Bruxelles, ricorda che già è in azione quella europea e in tale ambito la Marina fa sapere che si è già mossa la fregata Carlo Bergamini per accompagnare un mercantile italiano nello stretto. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
0: La giornata politica intanto continua ad essere agitata dalla lettera aperta della Schlein alla Meloni, in cui la leader PD apre ad una collaborazione in materia di emergenza energetica, ma continua anche lo scontro sull'abolizione del bollo auto. Facciamo il punto.
2: Dibattito politico intenso non solo tra i due schieramenti ma anche all'interno della stessa opposizione. Malumori dai leader del Movimento 5 Stelle e di AVS nei confronti della segretaria del PD Elly Schlein, che ieri, tramite una lettera aperta, aveva teso la mano verso la premier Meloni in tema di energia e soluzioni condivise. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, dice Giuseppe Conte dei 5 Stelle, in linea con Nicola Fratoianni di AVS, secondo cui il governo, con le sue scelte totalmente errate in tema di energia, impedisce ogni dialogo. E nella segreteria PD c'è sorpresa per le reazioni degli alleati del campo largo. E poi c'è lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, il quale, con tutta la maggioranza, continua a rivendicare la decisione ribadendo: il centrodestra taglia le tasse, il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. E poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia: le coperture vengono da soldi nazionali, non risorse europee, ha detto Giancarlo Giorgetti. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
0: Urne aperte da stamane fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia unita di Putin, in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Yabloko, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia il ferimento di 2 persone in un treno colpito da un raid russo nel Kharkiv. Mosca riferisce di 2 morti negli attacchi ucraini sulle regioni di Kursk e Zaporizhzhia. Gioie e dolori hanno caratterizzato l'avvio di Juventus e Milan nell'avventura in Europa League. Allo scivolone dei rossoneri al cospetto del Benfica ha fatto ecco ieri la manita della Juventus contro gli olandesi del NEC. Vittoria utile ad allontanare crisi e polemiche. Il servizio.
3: Confronti e conferme, dubbi e interrogativi, certezze poche o ritrovate. Le strade di Juventus e Milan nelle ultime settimane sembrano incrociate, anche se a volte basta una partita per ricevere segnali opposti. I bianconeri erano reduci dalla brutta figura di Sassuolo, un bizzarro 3-2 che a stretto giro aveva alimentato già perplessità sulla gestione Spalletti. Il 5-0 arrivato all'esordio in Europa League contro il NEC ha dato però risposte incoraggianti grazie ai nuovi acquisti e a un sistema di gioco rivisitato. Senza illudersi, parola del tecnico, bisogna continuare così.
4: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
3: E poi c'è il Milan che nel 2-0 pro Benfica sembra aver perso anche quelle poche convinzioni accumulate fin qui. Il gioco latita, la creatività in avanti anche, come ha ammesso lo stesso Amorim, il quale torna al centro delle discussioni. Intanto dai piani alti arriva il sostegno al mister lusitano con la promessa di ripartire subito con una vittoria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Alle spalle l'Europa, scatta stasera la quinta di Serie A che poi lascerà spazio alla nazionale di Mancini. Alle 20.45 l'anticipo mette di fronte Monza e Sassuolo. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ, va ora in

0: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da
1: anche
0: Federico
1: noi siamo
0: Brescia.
1: Partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Sono le 20.
1: Super Sound 80.
2: La più bella musica dei fantastici anni 80.
3: E beh, il tempo corre, il tempo viaggia, noi magari diventiamo un pizzichino più esperti, per non dire che diventiamo anzianotti. Dai, però abbiamo gli anni che si sono fermati a quelli del 1980, per tutto il decennio. Ben trovati un'altra volta con Marco e Edelweiss a questo appuntamento che si chiama Super Sound 80. Vi presento le canzoni che apriranno il nostro nuovo appuntamento di oggi con Bruce Hornsby and the Range, con The Way It Is, BB&Q Band, On the Shelf, e chiuderà Billy Idol con Cradle of Love. Siamo nel 1989.
4: Stai ascoltando Super Sound 80 con la musica selezionata da Marco Edelweiss.

Non c'è la voce femminile che dice le più belle canzoni degli anni 80, ma lo dico io. Non spero vada bene lo stesso. Dai, andiamo avanti con il nostro appuntamento che non deve mai, mai fermarsi neanche un attimo, anche perché le canzoni sono veramente cosa importante. La prossima, Bobby Brown con Don't Be a Cruel dagli Stati Uniti, poi il signor Michael McDonald con Sweet Freedom e poi una voce femminile che cantava Beat by Beat nel 1986, lei è Donna Allen.

0: 80.
1: Ma vi piacciono le canzoni che vengono proposte in questo appuntamento? Io mi auguro di sì, anche perché questo appuntamento, questa trasmissione, vi dà la possibilità di ritornare anche con la memoria in quegli anni. Ma lo facciamo in un modo leggero, facendovi sentire canzoni che sono stati grandi hit passati alla radio. In particolar modo, la prossima canzone con la regina della disco music, Donna Summer, ascolteremo Dinner with Gershwin, gruppo che arrivava dalla Gran Bretagna, i Frizz con E-O-U, e poi Gina Socio e All Tight.

che va avanti con tante belle canzoni. Canzoni che magari avete già avuto modo di ascoltare in questa trasmissione qualche giorno fa, ma che comunque sono stati grandi hit, di conseguenza non fanno neanche tanto tanto male riascoltarle. Ok, dai, spero che vi piaccia questa formula di ascoltare magari canzoni che sono tanto tanto tempo che non si ascoltano e magari canzoni che sono passate la settimana scorsa. Vabbè, poi comunque la musica è sempre bella, anche se si riascolta più volte non succede niente. Gloria e Stefan con i Miami Sound Machine 1, 2, 3, versione remix di questa canzone del 1987. 10 DJ della puntina veloce, Band of Jocks con Let's All Dance, e ritornano gli Asia con Hit of the Moment. Super.

0: Ne abbiamo sentite di belle oggi, eh? Caspita! Anche piuttosto martellate in alcuni casi, dolci allo stesso tempo, però vi dico che chiuderemo alla grande, perché oggi chiudiamo con un pezzo di un personaggio che si chiama Nevin Higley, più conosciuto come il pseudonimo di Bellius Somme. La canzone del 1985 sarà solo per lui questo spazio. Ascolteremo Imagination. Grazie di essere rimasti anche oggi all'ascolto di Super Sound 80. Ci sentiamo alla prossima, ok? Ciao!
1: Adesso suoniamo un grande successo.

Buona fine estate a ognuno di voi. Siamo nel weekend dal 18 al 20 settembre 2026. C'è Simone Papini a tenervi compagnia dagli studi Umbre di Montellone d'Orvieto a Milano, leroy24orenews.it e poi Roma a livello televisivo. La Viral Chart Global Chart Radio Edition. Abbiamo celebrato il pezzo musicale più streamato con 55 milioni di streaming. Andiamo a scoprire quali sono stati i pezzi musicali invece più ascoltati in maniera globale per tutta l'estate. Viral Chart Summer Chart è l'unica classifica che si aggiorna in tempo reale anche d'estate. Andiamo a scoprire e li scopriremo proprio tutti. C'è Rovazzi alla posizione numero 10 con La Testa Gira, Ermal Meda, Calma Metafisica alla posizione numero 9, Samuel J, Vito Sanaka con Flache posizione numero 7, Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui. Nei pezzi musicali più ascoltati durante l'estate c'è Mark Noke e ovviamente Ken The Color, il loro pezzo musicale Partenope alla posizione numero 6. Alla 5 incontreremo Cioffi, Carmela. I pezzi musicali più stimati alla posizione numero 4 per un soffio. Non arriva sul podio Francesco Gabbani con Summer Funk. Andiamo quindi a scoprire ed ascoltare insieme in successione i primi pezzi musicali. Viral Chart Summer Global Chart, tutti i pezzi musicali dell'estate, i più ascoltati in radio.

0: Francesco Gabbani per un soffio, veramente non conquista il medagliere, ma poco conta, perché questi sono i pezzi musicali più forti, la top 10, la top 10 dei pezzi musicali più ascoltati in radio in tutta l'estate complessivamente. Noi la celebriamo come ogni fine estate. Grazie veramente di cuore per i vostri messaggi che stanno arrivando, ragazzi che sono tornati nei banchi di scuola durante questa settimana, ce l'avete testimoniato ormai tutta la settimana per tutte le mattine in tempo zero, everyday, due bagnini. Poi dalla prossima settimana, dal lunedì 21, tutti i format con la 15ª stagione, mi raccomando. Quali sono stati e quali sono i pezzi musicali? Quindi la triade. Chi si merita il medagliere dei pezzi musicali più ascoltati in tutta l'estate, per tutta l'estate in radio? Ve lo dico tra pochissimo, perché è il momento di prenderci la nostra seconda e ultima pausa. E allora, fermi lì, Viral Chart Total Summer Charts. The summer is magic. Come ogni fine estate, anche questa estate noi abbiamo lanciato ovviamente il tuo pezzo, il tuo tormentone dell'estate, e molti di voi si ritrovano, e questa è la classifica ovviamente a livello radiofonico. Prima ancora abbiamo aperto con la Viral Global Streaming Chart in Summer Edition, e ovviamente questi sono i primi 10 pezzi musicali, quelli più forti per tutta l'estate. Devo dire che qualcuno scrive: Simone, ma Summer Funk per me è la posizione numero 1, qualcuno sta aspettando Serena Brancale, poi Simone, ma Angelina Mango? Calma e sangue freddo, avrebbe detto qualcuno in un pezzo musicale di qualche annetto fa. Ecco, mettiamola così. Amici radioascoltatori, ci siamo, fermi lì, perché adesso è il momento di scoprire quindi quali sono stati i pezzi musicali più suonati nell'estate 2026, caldissima, è arrivata anche alla prima posizione, superando quella del 2003, tanto per dire, a livello climatico. Noi ci rinfreschiamo, eccola qua, Serena Brancale, quindi alla posizione numero 3, apriamo il medagliere. Alla posizione numero 3, Serena Brancale, Levante, bella con Al mio paese. Alla posizione numero 2 in Radio Chart, Summer Total Chart, la posizione numero 2 è Noemi. Tu cosa fai questa sera? Attenzione, questo l'avevamo capito, perché per tutta l'estate la posizione numero 1 in Total Chart Viral Summer Charts, beh, insomma, per tutta l'estate, ragazzi, c'è questo duo meraviglioso, possiamo dirlo. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'estate, manco a dirlo, posizione numero 1, il pezzo musicale più ascoltato in radio per tutta l'estate. E allora, Viral Chart Summer Chart, dalla 3 allo 1 il medagliere, una via l'altro, Summer Edition Total Charts.
1: Posizione
0: numero 3,
1: numero 3,
0: numero 3, numero 3, numero 3, numero 3, numero 3, numero 3, numero 3.

0: ti mai più.
1: Posizione
2: numero uno.
1: Numero uno.
2: Numero uno.
1: Numero uno.
2: Numero uno. Numero uno.
1: Numero uno. Numero uno.
0: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: The summer is magic.
2: Posso dire, tanta roba, sta classifica qua, quanti pezzi musicali anche in questa estate che ci hanno accompagnato. Bene amici radioascoltatori, questa sigla e la versione Summer Edition tornerà il prossimo giugno 2027 per la nuova stagione estiva. Ma noi da lunedì prossimo, dal 21, ci concentreremo in quindicesima edizione, quindicesima stagione radiotelevisiva artistica per il sottoscritto. L'ho detto ormai sulla sigla iniziale, ma mi piace ripeterlo, ma mica non si dice, però vabbè. Amici, prendetemi un po' così, ecco. Mi piace ripeterlo, uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana in conduzione in doppio in tempo zero gold c'è e arriverà durante questa prossima stagione 2026-27. Federico L'Olandese Volante, tra i grandi, io in mezzo ai grandi, veramente, e Roberta Calce, tra le altre. Poi di più non vi posso dire, non posso spoilerarvi tutte. Amici radioascoltatori, quindi lunedì prontissimi per aprire la nuova stagione radiofonica, mi raccomando, Viral Chart Global Chart, quindi in edition canonica, vi dà appuntamento alla settimana prossima, al prossimo weekend. Ciao amici, buon fine settimana a tutti e buon fine estate.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con il Jafar Sadikon, DJ. Va.

sudata, altrimenti non c'è alcun gusto, e quindi un minimo di suspense prima del collegamento ci vuole, un minimo di incertezza, perché la tecnologia

però abbiamo i nostri ispettori Clouseau moltiplicati per 12, che risolvono un po' tutto. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80, le emittenti

è la sua ultima diavoleria trascinantissima. Vamos. Davvero incredibile, sempre ben assortito il suo sound, la sua maniera di arrangiare, di esplorare nuove sensazioni, ma nel 99% dei casi tutta roba ballabile.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: È vero che ho studiato architettura, ma non pensavo che avrei trascorso, non dico le mie giornate, però insomma delle belle mezz'orettine a spostare finestre, ma non... Vabbè, lì dovreste avere l'azienda di infissi in alluminio, no, spostarli anche così, semplicemente sul tecnigrafo, una volta si disegnava con quello, tavolo da disegno, rapido graff e pedalare, adesso si fa sul computer, ma sul computer si spostano anche le finestre della nostra RAM 7 Vaccio 5, oltre 80 emittenti collegate con la

grande atmosfera in Hoist the Color Side. Questa è What in My Time, zona 25, alta qualità.

allungarsi quando c'è il wasting my time, sto sprecando il mio tempo e allora bisogna andare nella seconda frazione di gioco, perché è così che funziona la vita. E allora i pucci suggeriscono

Ok, è già tempo di Zona 16, ancora musica italiana, questa volta una super poesia messa in musica. Arriva Anne Heres con i suoi Girasoli di novembre.

sul rullino di marcia, in effetti Hatuna raggiunge la numero 7. Ci andiamo a salutare, a dare appuntamento tra 23 ore e 30 circa per la prossima sintesi di Ramsey Tatsul 5 in apertura di Zona Poker, ex numero 1, Loving You Is Hard But Living Is Easy. Arrivano i Caccialano, A Te Lo Goda, Chico Catenacci. Ci si sente molto molto presto.

0: Dovevo dare voce alle tue parole. Vivo in anarchia emotiva, ma dovevo farlo. Ti sto parlando ora, tu rosa appassita.
1: Dopo 6 anni nel mio cuore vivi ancora.

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, torna anche oggi questo appuntamento dedicato alla musica dance degli anni 80, torna Dance 80 con noi a tenervi compagnia con i grandi successi non solo del mondo della dance anni 80, come facciamo sempre, però anche oggi partiamo con un grandissimo successo. Dance 80 oggi parte con Shannon e la sua Let the Music Play.

Secondo singolo per Debbie Gibson, Shake Your Love, 1987, disco entrato tra le prime 10 posizioni della Hot 100 di Billboard, con una buona prestazione anche per quello che riguarda la classifica inglese. Dall'Australia adesso la formazione degli In Excess di Michael Hutchence, stesso anno 1987, e questo è il loro più grande successo, Need You Tonight.

Gloria Estefan con i Miami Sound Machine, questa è Rhythm Is Gonna Get You, singolo che negli Stati Uniti funzionò benissimo da subito. Qui in Europa ci vuole un pochino di più, un anno e mezzo circa, perché raggiungesse la giusta popolarità. Questa Dance 80 è tutta la musica degli anni 80, se volete la potete trovare anche sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. Da lì poi potete arrivare alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24.

Famosi per Funky Town, i Lip Sync, formazione di Minneapolis, ritrovati oggi con How Long dall'album del 1980 Pack It Up, anche se appunto il loro principale successo rimane Funky Town dall'album di platino Mouth to Mouth. In arrivo adesso un grandissimo della musica, sono veramente tantissime le cose che nella sua carriera è riuscito a portare avanti, non solo come musicista ma ad esempio anche come creatore e manager dei Sex Pistols. Parliamo di Malcolm McLaren, purtroppo scomparso nel 2010, marito anche della famosissima stilista Vivienne Westwood. Oggi lo ritroviamo con il singolo World's Famous.

Naturalmente la Italo Disco qui a Dance 80 non manca mai. Abbiamo ritrovato la voce di Giorgio Conti per il progetto Atrium. Per questo progetto vennero usate anche tantissime altre voci, come quella di Mauro Farina, Giancarlo Pasquini e Gino Caria. Dal 1984 abbiamo riascoltato Funny Dancer, ancora Italo Disco. Lo facciamo con il nostro portabandiera. Il progetto è quello di Dan Arrow e questa è To Meet Me.

direttamente dal Bronx, uno che ha fatto le grandi battle con le Sound System. Lui è Afrika Bambaataa, riascoltato dal 1982 con Planet Rock, singolo realizzato in collaborazione con Arthur Baker, e possiamo dire che è stato il primo disco hip hop realizzato interamente con strumenti elettronici. In arrivo adesso una produzione di Peter e Paul Miccioni dal progetto Bo Boss 1982, questa è Tequila.

Un classico della house anni 80 per Victor Romeo, Love Will Find a Way, 1989. Rimaniamo con l'house al 100%, torniamo indietro di un anno, 1988, questo è Work Your Body, Mike Hitman Wilson.

E con il progetto Tutto Italiano di Stefano Zito per BWH siamo arrivati ai saluti finali. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto. Io vi ricordo, prima di andare via, tutte le nostre coordinate. Prima di tutto il nostro sito ufficiale www.dance80.com, che vi serve non soltanto per sapere tutto e ancora di più sul mondo della dance anni 80, ma ad esempio per venirci a trovare sul nostro canale web radio ufficiale che suona anni 80 24 ore su 24. E poi dal nostro sito potete anche arrivare alla pagina dei podcast e da lì scaricarli e ascoltarli quando volete. Poi chiaramente vi ricordo che ci trovate su Facebook, Twitter, tutti i social possibili e immaginabili. La parola magica per trovarci è sempre quella: Dance 80. A questo punto ce ne andiamo, ma prima di andare via vi annuncio l'ultima canzone di oggi, quella che chiude la puntata di Dance 80. E oggi chiudiamo davvero in grandissima bellezza, perché l'ultimo disco che suoniamo è quello dei Change, si chiama Lover's Holiday. Ciao a tutti.